0: little.
1: Piyum yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

na orievere ani nya diera un garo pelikan menyer mala omai ni radio kam ha charmi eno ani radio kami charmi

Vede uno, vede pare che sei, piena mano con il tuo cuore, e le cariche hanno già anche la raggio.

0: paglia, in confession ma pure di là ne la dimmi la tocco per rego
1: carma o ma te ti nego pure se ti ho per un ricato ma le ho parlo
2: nero ma non è per mio

0: Mamma mia, Igor, perché ballare anch'io? Mamma mia, Igor, perché ballare anch'io? Giulio e lui, Giulio e quello, molto un cacane con dei urgioni e da un giorno e po', e ancora anche rema. Come tante volte, anche nella la pigione o io
1: e non voglio andare con gli occhi di giorni.
0: Dai, gli occhi di vero che come è? Come è? Wow, vediamo!

0: Allora, Jadek!
1: Ovvero pure uove, ovvero pure nera!
0: Comarai!
2: E come allora?

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: Yeah, easy delivery call.
4: Rico.
5: Ruba.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani Iwinyo kwa
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.